0: nini sun olejo ara ntoka nini mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Flash 105.5 FM, your Washington IB Radio.
1: Your Washington IB Radio.
0: Flash! Eddie Kota Radio. 105.5 FM.
2: 105.5 FM.
0: Splash! Numero uno.
1: Numero uno.